Viderunt te acque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia. Voce mea.

Gesù, corpo e sangue, Domino, sceso per la gente, pus nobis, in vita eterna. Domine Gesù Cristo, figlio di Dio, risultato e patria, scoperante Spirito Santo, per morte, per mondo, vivificasti.